quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus, Ecce Deus fortior me.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

Dio piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e dicea: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando dubitosamente una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla faccenda del babuino, dal 1265 al 1321, non c'è nulla che la sua cittadina, adesso la nostra vita la rende del 4%, dalla carota della tibia, dal 1968, dal fegato, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della fulgurazione, alla luna, al rame, alla polvere, ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, ho penitenziario di tabacco, ho detto, dammi, sei un stella, non sa cosa vento, sei un fuoco. Il passato e il futuro, ho detto, fate il fascio e le desire.

parte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his church.

0: valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto. E con pianto e lamento per me, piangendo, with usura,
1: latte
0: quella usura,
1: da questa due conviene prender sua vita,
0: with usura. With usura.

città dolente. Già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare.

fuoco eterno. E tra gli avelli fiamme. With Uhura, sin against nature. Contra naturam.

Agli Illuminati Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretina telefonica, al magnifico Lettone, a Santa Cruz, al Sogno, agli Avanzati 7, alla Finestra, agli Espulsi 25, a Susanna Lettone, a Castiani Rale, Crisis, alla Musique, alla Ascetti, alle proposte terri strutturali complessioni che sono parus putredini, al Valorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché giusto confine organico del posto per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita, pensato in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocci di fronte a te, di fronte a te, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.